0: wake me when you're done. I guess you'll be
1: Max.
0: The only one having
1: Era
0: fun.
1: Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.